musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi. Balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione indie. Balla insieme a me, balla come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò.